0: Signore, adoro il Signore perché libera. Alleluia!
1: 10 horas e 39 minutos.